0: faremo tanto se io non ti faccio con le spagne, mettiamo l'acqua buona perché
1: dal mio tutto il mio non velena
2: si spegne, vedi dei quadri, una pentana, una cena
0: arrato pa' Colombi, mettiamo una bottella del mujer, vengo con la revista di mezzo ¿quién
3: eres?
0: Como dice Wally Serra
3: aquí voy,
0: tutto va bene
3: 95.1 Candela.